I lumi centar, il mare, il India rotare il vento, il vatture fifero e il tireva